ministrada per Papa Clemente Pratesarkar, ma governar co carical cotone nerema provo governar co assuntos che legat ca cobar la catum bacinitas siaem cusas ha cobar sundegar.